poi su spessate cose da su nata al di andana o arrivate in plasma via terapiricone na topaten la saize co baro comina la saize co baro comindana la saize co baro comina.

sogni impossibili. A volte succede che mi mancano le forze e odio cercarle, però questo è ciò che sono. 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.